solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

faccia già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime di Sofia, non ci ricapilla, non cuore ne curalla.

0: agacha fort, agacha fort, agacha fort, manara.
1: Vaca truana na caixa forte, ma qua caixeira c'ho vaca di. Certi relíquie, certi cimeli, si tiene fora por ni spari. San Casimiro martire, sta caixa fa ma veni. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di cacio.

Nu cerri capillo, nu cuorni curall, ed il becco d'un pappagallo, a manichi sicchi, a crastali specchi, a corteccia di cacio vecchia, a bambali micci, a lendina stuccio.

grazie. Questo prossimo pezzo trae spunto da un fatto successo nel 1920, cioè quando un artista, un dadaista di nome Apple, dirottò una nave tedesca regalandola ai russi che avevano appena fatto la rivoluzione. La portò ad Odessa, i russi fecero una grandissima festa, fecero saltare sia la nave sia i tedeschi, e questo pezzo si chiama La mela di Odessa.

mela cosa fece? Salì, salì, salì, salì, poi salì, salì, salì, salì. Invece la foglia non aveva capito e salutò. Salutò, salutò, salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno, dico nessuno, la vide più.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce il ferro. A quel tempo io ero